0: Grazie.
1: Ho capito, thank you for copiare il training con la tua mano. Bye bye.